di akurano kwa ware be mafufura. Ono so anche na wo wuyi. Sister, bibi sikwa, bibi sikwa, bibi sikwa.

Sure, e bom pata. Sure, yeah. E bom pata. Sure, yeah. E bom pata. So, ora. Bom pata body photo, kitty kitty.